Don't I know they fall for me? Dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, bing. Adira, come on, where I think you're mad. Dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindiera, dindi

Come on in. Siamo andati con Belino. Down here. E moro ai corinora. Po po ping. Cano da puro wite. Ah, movi. Coming, coming up.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Bibi mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: Iti winyo O-Radio. O-Radio. O-Radio. O-Radio. O-Radio. Piyom yekere werkwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti winyo O-Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio.
3: Yeah, easy delivery call.
4: Rico.
0: Ruba.

0: chunchere wer kwaro.
1: Yom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela.
3: Ah, iloka kamupene. Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Ah, iroko kamupe neyo. ETV or radio.
1: Or radio.
0: Or radio.
1: Or radio.
0: Or radio.